Dale, Jorge, reventada. Dale, Jorge, dale, Jorge, dale, dale, dale, Jorge, dale, Jorge, dale, Jorge, reventada.